Gli alberi sono solo ponti che costruiscono un'ombra. Aggiungiamo una frase al sonno. Il rossore li ricopre. Terra diafana. Come possono dominare il paesaggio senza vacillare? Lei dice...

Dai, torniamo a casa. Da quanti anni non ci siamo visti? Il volto è cambiato, la voce no.